0: La vacanza. Lascia.it.
1: Volontario.
2: Pic e dimentichiamo. La.
3: Galaxy Sicordio empieza operación alarde.